Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh har mai karanto wasu wata suro a dai makuro wasu anda karantaro kama mai alai wata anda first come done balbaci to burmedo suduna kilamita fiskuno skuno da uwa radio da ne ce mai farisadi har mai karanto taktino lono ma first kama da yin mosan sadio kalkalan jiro ishin hatta anda gozo sa uro sadin mada ade makuro first kam ade ci tubur minan kawo dauratu klawo sai lesna au kanin ganza bana juma au da ne klan za ita fu juma nan mi anjim dai haurai allan ci tubur mi amanza nan mi sandeyen ande san bisoro askran dinan jiro fleyen fu san bisoro nan no anda kantro ade makuro zawal de mana da furmi ya ne bono ande ro kawo da so hawinen klan minti pindi au fiakas ro first kam dai dogaya zawal de mana da furmi ne bono ande ro kawo da so hawin Uma ummi Fatima Baba Kyari Dr. Allah Nigeria first kamada da wurin goye adima nan tro ita gatkake ne har mikrantu futu adata dai